0: Ricci! Ricci!
1: Ricci, Ricci, Ricci, Ricci! Ose non remeso ticci! Ravago mo colo povot! Ucci palas adiomot! Ose remeso ticci!

0: ciò cui rotit la sacristia concorrumpa e da giugget virago di mar olifaro quegli ospegni in les vigre
1: Donc Radio.

Nadi clamore gages mamon. Ai ma di clemles colos vari mol pelas, e se anche pavardo rumo mangelas.